0: à la demande de Punky de Bordeaux, un ancien des Bombardiers, on va passer Strychnine, Ragnagna.
1: Ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna, ragnagna